0: Radio Idea.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: classic ass.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte di quella sera e tutte le parole.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò

0: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caldo in Puglia, temperature nelle zone interne che nuovamente toccheranno i 36-37 gradi, al mare qualcosina in meno ma si fa sentire comunque l'umidità, quindi insomma caldo ancora protagonista. Però attenzione, le cose cambieranno giovedì, fra 24-36 ore infatti arriveranno dei temporali sulla Puglia, attenzione ai fenomeni localmente anche forti, si rischia la grandine, ma avranno il merito di portare finalmente aria più fresca. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: Trebi meteo. Ci attende un mercoledì ancora caldo in Puglia, temperature nelle zone interne che nuovamente toccheranno i 36-37 gradi, al mare qualcosina in meno ma si fa sentire comunque l'umidità, quindi insomma caldo ancora protagonista. Però attenzione, le cose cambieranno giovedì, fra 24-36 ore infatti arriveranno dei temporali sulla Puglia, attenzione ai fenomeni localmente anche forti, si rischia la grandine ma avranno il merito di portare finalmente aria più fresca. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 1 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Voi non ci crederete, ma siamo già nella seconda metà dell'anno, quindi 1 luglio 2026. Ebbene, il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:49. Oggi la chiesa ricorda San Teodorico di Mont-d'Or e San Marziale di Limoges, ma facciamo gli auguri anche a tutti coloro che portano il nome di Ester. Andiamo nel tempo, perché il 1 luglio ha spesso cambiato la storia, la tecnologia e la cultura popolare. Nel 1867, con l'entrata in vigore del British North American Act, nasce ufficialmente la Federazione Canadese. Ancora oggi nel paese il 1 luglio si festeggia il Canada Day. Nel 1903, alle ore 15:16, a 6 km da Parigi, prende il via la prima tappa della storia della grande bagle. A inventarla fu il giornalista Henri Desgrange, per lanciare il suo giornale sportivo L'Auto Parte, il mito del Tour de France. Nel 1979 la Sony lancia sul mercato giapponese il primo Walkman, costa circa $150 ed è una rivoluzione epocale. Per la prima volta nella storia la musica diventa davvero portatile e personale. Nel 1997, sotto una pioggia battente, dopo 156 anni di dominio coloniale britannico, la bandiera del Regno Unito viene ammainata. Hong Kong viene formalmente riconsegnata alla sovranità di Pechino. Passiamo ai compleanni famosi. Se oggi compite gli anni,

0: minuti di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Poco traffico al momento lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Surbo Stazione e la rotatoria di Lecce per lavori fino al 18 agosto. Su questa statale lavori con riduzione di carreggiata anche tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Chiusa via San Cesario tra via Raffaele Arpi e via Enrico Lupinacci per lavori fino al 25 luglio. Ricordiamo che fino al 13 settembre è attivo il servizio Salento in bus, servizio di trasporto pubblico con 9 linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate a diverse linee secondarie di supporto. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana in esclusiva per le radio del circuito Airplay vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: Ed è con piacere che abbiamo con noi Roberto Nuzzo, bentornato.
4: Grazie per l'invito.
3: Allora, 30 report della CIA desecretati riportano appunto che la CIA è coinvolta nelle attività di geoingegneria in quella che possiamo definire una vera e propria corsa al controllo sulla Russia. Che cosa ci può dire in merito?
4: Dunque, documenti precedentemente classificati dalla Central Intelligence Agency, che nel corso degli anni sono stati man mano resi pubblici grazie alla legge del 67 denominata FOIA, il Freedom of Information Act, approvata a seguito dell'omicidio del presidente Kennedy, ci hanno informato che il governo federale statunitense ha finanziato e fatto eseguire dei programmi volti a modificare sia il clima che controllare i fenomeni meteorologici. Da precisare che ci sono diversi documenti che trattano di progetti sulla geoingegneria, tra cui la semina delle nuvole, appunto la manipolazione del clima, i quali report ci raccontano, come ha detto lei, di una corsa militare per superare l'Unione Sovietica nella sfida tecnologica nell'ambito della guerra fredda, di cui appunto al momento ne possediamo 30. Naturalmente, come di consueto, li mettiamo a disposizione di tutti, chiunque voglia acquisirli e magari anche leggerli. La pubblicazione di questi documenti in origine segreti fornisce una prova inconfutabile riguardo l'espressa volontà degli Stati Uniti di manipolare il clima per scopi prettamente bellici e quindi per dominare altri paesi. Oggi ci soffermiamo su un rapporto di 18 pagine risalente al 65, declassificato nel 2003, il quale descrive dettagliatamente i finanziamenti federali per la ricerca e le operazioni dell'operazione di geoingegneria, il quale documento include anche una lettera di approvazione del presidente Lyndon Johnson e che ha elogiato gli sforzi della CIA in questo campo. Infatti, in discorso di laurea del 62 alla Texas State University, l'allora vicepresidente di Kennedy, Johnson, dichiarò: chi controlla il clima controllerà il mondo. Questa frase è rimasta nella storia. Secondo quanto emerso dai file declassificati, si tratta di programmi segreti, coperti appunto da segreto militare. In secondo luogo, finanziamenti per questi programmi segreti che sono stati quadruplicati nel 67, guardate caso, proprio quando sono avvenute le operazioni nel Vietnam con l'operazione Popeye, di cui ne abbiamo parlato abbondantemente. Questi documenti storici hanno fornito un riscontro effettivo sulle persistenti accuse pubbliche che, secondo cui il governo sarebbe coinvolto in irrorazioni atmosferiche clandestine e continua avvelenando l'atmosfera con sostanze chimiche, tossiche, cancerogene e prevalentemente questo attraverso degli aerei. In verità il governo degli Stati Uniti non ha mai negato i programmi di attività di geoingegneria, diversamente da come accade in Italia, ma nello stesso tempo affermano che la modificazione meteorologica è intesa per scopi benefici, umanitari, quali l'indebolimento delle tempeste o il sollievo dalle siccità. Questo ci dovrebbe rincuorare. E per concludere, nell'aprile del 2025, l'anno scorso, Robert Kennedy, mentre era in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, dichiarò che quelle irrorazioni dovevano essere vietate nonostante vengano aggiunte al carburante degli aerei, e io farò di tutto il mio potere per fermarlo, scoprirò chi lo sta facendo e lo renderò responsabile. Ma ad oggi gli italiani devono sapere che non risulta che abbia fatto qualcosa a tal proposito. Tutto è rimasto così detto e non è stato fatto nulla di concreto. Mentre 37 stati degli Stati Uniti si sta discutendo per il divieto e in 7 è stata già vietata l'attività di geoingegneria.
3: Grazie Roberto Nuzzo per essere stato con noi, la aspettiamo presto.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL Cieli Blu.
5: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
7: Radio Idea.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Voglio fare un gioco, voglio farlo con te. Hai un po' di tempo per me. Facciamo finta che da domani dicano

0: quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
1: Sì, io ci sono, sono presente e presente anche Alberto Bertoli. Ciao Alberto, come va?
2: Ciao, tutto bene?
1: Tutto a posto?
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, un salutone.
1: Allora Alberto, è nato questo nuovo singolo che vede te assieme a Mirko Casadei con questo amore dedicato all'Emilia Romagna, giusto? L'amore in Emilia Romagna, l'amore sì, in air.
2: Che tutti scandiano, vedo che ultimamente lo scandano tutti per il pronto soccorso. No, non siamo un pronto soccorso, ragazzi. Però diciamo così, dai, è un bel modo per fare capire, cioè abbiamo cercato il nostro modo migliore per fare capire che siamo una terra che è pervasa da diverse culture, ovviamente, ma che le persone sono sempre tutte sotto lo stesso cielo, quindi appartengono tutti alla razza umana. Ed è un modo giusto per dire che l'amore ha, come le persone hanno tante sfaccettature, anche l'amore può essere l'amore per la terra, l'amore per la certo. musica, l'amore per qualsiasi altra cosa, e l'amore passionale, quello tra le persone.
1: Come nasce come nasce questa collaborazione con Mirko Casadei?
2: Ma perché noi in realtà d'estate spesso facciamo dei concerti insieme. Cioè, non spessissimo, qualche volta l'abbiamo fatto e devo dire che mi sono sempre trovato molto bene, e Mirko anche, almeno così mi ha raccontato, spero che non sia una balla. E praticamente la cosa che ci ha stupito più di tutti, perché Mirko fa i grandi successi del padre, però li fa ovviamente a suo modo, come io faccio i miei, come certo. io ho un imprinting rock, lui ha un imprinting più moderno del padre. E quindi ci siamo resi conto che in realtà le nostre sonorità non erano poi così distanti. E quindi una sera davanti a un tavolo a qualche bicchiere di vino ho detto, ma non è che facciamo una canzone che tutte le volte ci dicono, no, ma te sei romagnolo, te sei emiliano, cioè, facciamo una canzone che tolga quel trattino di mezzo e che faccia sì che siamo tutti tutto davvero lo stesso cielo. E lui ha accettato immediatamente e è nata la canzone.
1: Bella e poi carina la canzone, è un vero e proprio inno, possiamo dire.
2: Ah sì, mi piacerebbe molto. Se fosse adottato sarebbe molto bello.
1: Sarebbe veramente molto bella questa cosa. Oltre a questa canzone, cosa stai combinando in questo periodo?
2: Ma io in realtà non smetto mai di scrivere, quindi dal punto di vista questo inverno ho fatto tanto, scritto tanto, ho messo da parte tanti anni. Poi adesso sia io che Mirko questi qua sono i mesi che per noi sono i mesi più intensi, quindi luglio, agosto, settembre sono diventati veramente nel nostro lavoro il momento più importante della tournée. Noi lavoriamo a calendario aperto, quindi lavoriamo anche d'inverno e nei teatri, cose varie, però quando fai il nostro livello nel nostro settore, le piazze si fanno d'estate,
1: certo.
2: E le piazze sono una cosa che a me piace, molti cantanti ad esempio non piace andare in piazza, a me piace molto perché sì, tu sei in piazza, però il pubblico te lo devi un pochino conquistare tutte le volte,
1: certo.
2: Quindi è una sfida continua e poi incontri tante persone diverse con tanti pensieri diversi, e questo ti arricchisce molto.
1: Ma quello che dico sempre io agli artisti è una vera e propria palestra stare su un palco, no? E lì si vede la vera stoffa del cantante, o sbaglio?
2: Io vengo da quel mondo che dici tu, quindi penso di sì. credo che adesso forse le cose siano un po' diverse per i ragazzi che hanno 20 anni, ecco.
1: Certo.
2: Forse loro la musica la vivono in modo diverso, come è giusto che sia, con strumenti differenti. E io una cosa che dico off topic, che quando sento quelli i miei colleghi, magari anche con una certa posizione nel settore, scagliarsi contro chi usa l'autotune, chi usa l'intelligenza artificiale, secondo me non hanno capito niente. Cioè il mondo

0: avanti. Poi c'è un modo antico di fare le canzoni del quale io sono, nel quale io sono legato, ma è una cosa mia. Cioè, voglio dire, il mondo va avanti, progredisce. Non sempre il progresso è positivo, su questo possiamo essere d'accordo, ma solitamente si va in meglio. Insomma, se pensiamo a come stavamo 50 anni fa, si sta molto meglio adesso, no?
1: Certo, certo. Ascolta, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo L'amore in R, che non è l'ambulanza, come dicevi te, non sono i medici, nient'altro, ma è la musica, il brano che voi proponete, che è questo L'amore in Emilia-Romagna, giusto?
0: Giusto.
1: Allora lo ascoltiamo assieme, rimani con noi.

0: L'amore in R, qui all'interno di Troppo Forti, loro naturalmente erano Mirko Casadei e Alberto Bertoli. Alberto, questo brano è stato scritto a quattro mani, giusto? Da te e da Emanuele Dabono, che tra l'altro ha scritto anche per Tiziano Ferro e altri artisti del panorama musicale italiano, uno dei più bravi secondo me. Che dici?
1: Secondo me è sicuramente uno degli autori più bravi che abbiamo in Italia, soprattutto è una delle persone più belle che abbia conosciuto. E in questo ambiente lasciati dire che non è proprio scontato, proprio per niente.
0: Poi io lo ricordo anche come cantautore, ho avuto modo di intervistarlo un paio di volte, che ha scritto anche per sé, ha proposto anche le sue canzoni qualche anno fa. Veramente molto bravo anche.
1: Però sai, lì è tutta questione di fortuna,
0: certo.
1: Purtroppo è così. Quindi magari a volte il colpo di fortuna arriva quando meno te lo aspetti. Però comunque lui scrive per Alfa, riscrive per Tiziano Ferro, per Malika Ayane, insomma comunque la sua attività da autore è sente molto molto bene,
0: certo.
1: È un'attività molto importante che in Italia possono vantare pochissime persone, quindi penso che comunque sia felice lo stesso,
0: Certo, certo. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima dei saluti finali, l'artista di turno deve pagare il pegno, ci stai? Dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ecco, qua si fanno le figuracce proprio storiche.
0: No, non ti preoccupare.
1: Sei tu l'amore che rimane qua, tutto cambia tutto, passa a volta pagina.
0: Va benissimo, oh. Bisogna essere così, no? Buttarsi, e poi tu sei bravo, ti butti tranquillamente, non c'è problema. Ascolta, per saperne di più di quello che combini musicalmente, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, io ho ovviamente tutto, sito e social. Ormai vedo che il sito è una cosa che usavano i nostri antenati. Andate a cercarmi sui social, io sono sui tre principali, ci sono. Purtroppo li gestisco io, dico purtroppo perché c'è da impazzire. Io farei il musicista, però insomma io, c'è tutto il freddo, quindi vi aspetto.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima quando uscirà un'altra novità. Sono pronto a far quattro chiacchiere con te.
1: Grazie mille, a presto.
0: Ciao, alla prossima.
2: Troppo Forti.
3: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand. Nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Lavori di ripristino, incidente sulla 14 Adriatica tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla tangenziale di Foggia tra Foggia Nord e lo svincolo autostradale di Foggia per lavori nelle due direzioni. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica tra Bari, Villa dell'Illa e San Giorgio in direzione Otranto. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Surpo Stazione e la rotatoria di Lecce per lavori fino al 18 agosto. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in Città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caldo in Puglia, temperature nelle zone interne che nuovamente toccheranno i 36-37 gradi, al mare qualcosina in meno ma si fa sentire comunque l'umidità, quindi insomma caldo ancora protagonista. Però attenzione, le cose cambieranno giovedì, fra 24-36 ore infatti arriveranno dei temporali sulla Puglia, attenzione ai fenomeni localmente anche forti, si rischia la grandine ma avranno il merito di portare finalmente aria più fresca. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Un po' di cordialità, vi abbiamo semplicemente avvisato del costo delle cipolle di Tropea. Dopo, quando venite a fare la spesa, prendete il carrello, andate alla cassa, ma costano troppo e non le compriamo, e ce le lasciate lì davanti, poi dobbiamo rimetterle a posto. Supermarket Show incomincia questa nuovissima puntata, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e scattante a farvi conoscere ovviamente tutta la miglior musica del momento, il nostro mercato indipendente, i nostri artisti che vengono all'interno tra i nostri scaffali a farsi intervistare, a far ascoltare le loro novità, ma soprattutto tutte le situazioni migliori, imbarazzanti.

cercherai. Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ricorda San Crispolino del sonno breve. San Crispolino era un monaco che non riusciva mai a dormire più di 2 ore a notte. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per pregare, studiare e inventare stratagemmi per non russare. Si racconta che una notte, per aiutare i confratelli insonni, compose la prima Litania del Sonnellino, una serie di preghiere da recitare in 10 minuti che garantivano sonni profondi e sogni sereni. Quando morì, dissero che dormì per 3 giorni di fila. Oggi è invocato da studenti in sessione, genitori di neonati e baristi dell'alba.

0: pronto.
1: Sì, pronto, pronto, mi scusi. No, ma gentilmente così, a titolo informativo, 2-3 ore a notte è un po' poco.
0: Ah, ho capito.
1: No, dicevo, 2-3 ore a notte è poco per dormire, cioè come faceva Crispolino.
0: Ma con chi sto parlando?
1: Stavamo parlando del Monaco.
0: Ma io non ti conosco.
1: No, neanch'io la conosco, però noi abbiamo, se ha sentito prima, abbiamo parlato di San Crispolino, quello del sonno breve. Però 2-3 ore a notte è veramente poco, ecco.
0: Ah, per dormire?
1: Esatto, cioè almeno dicono dalle 7 alle 8 ore uno dovrebbe dormire.
0: Sì. Allora lei cosa vuol sapere? Quante ore dormo io?
1: No, se lei eventualmente, la domanda era questa, se lei dorme poco, ipotesi, no? Invoca San Crispolino per cercare di dormire di più?
0: No, io dormo... quelle 5-6 ore io sto bene così.
1: E allora non c'è bisogno del santo. Va bene signora, grazie, buon proseguimento.
0: Prego, prego.

Ed ora parliamo di un personaggio che spesso va a finire nella cronaca, adesso credo sia in qualche clinica a disintossicarsi dall'uso e l'abuso delle droghe. Stiamo parlando di Andrea Di Pré, l'avvocato o l'avvocato, a seconda di come si definisce. Il popolare youtuber è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamattina a Palazzo di Giustizia, ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Di Pré, con intenti scherzosi, fece ad Allegri all'epoca tecnico della Juventus, presentandosi come l'avvocato della Fiorentina e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su TikTok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi. In realtà, spiega il difensore di Di Pré, l'avvocato Marica Piccoli del Foro di Verona, l'apparizione del numero fu del tutto accidentale e fu anche brevissima, non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri, ci siamo già scusati più volte per quel che è successo, sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi. No, la canzone di adesso è quella che ricorda anche il film I Guerrieri della Notte, se ricorda.
0: Ce ne sa. Sì, è quella.
1: In the City, brano che ha origini come canzone di Joe Walsh per il film The Warrior. La versione degli Eagles riflette la vita urbana, le tensioni della città, un sound più hard rock rispetto alla ballad. Piccolo aneddoto, mostra la volontà della band di esplorare territori diversi dal loro usuale country rock californiano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, scusi, no, In the City, quindi questo brano, forse il più famoso di tutto il disco.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Sì, In the City, questa canzone è stata anche colonna sonora del famoso film I Guerrieri della Notte, The Warriors. Ecco, no, forse di tutto il disco, quello che volevamo dire, è la canzone più famosa.
0: No, non so, io... qui Casa Vitali, non so che si è sbagliato il numero. Non
1: ah,
0: so.
1: Non la stava ascoltando.
0: No.
1: Ho capito, va bene. Grazie, la saluto.
0: Ah, grazie. Prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Controllo strade, supermarket, gentilmente. Per quanto riguarda la situazione di oggi di via Cava.
0: Non ho capito.
1: No, sulla zona di via Cava oggi, per quanto riguarda il traffico, si è riscontrato delle anomalie rispetto ai giorni precedenti.
0: Ma a me, io via Cava, non... Ma chi è che parla?
1: Scusa. Controllo stradale supermarket. Siccome stiamo facendo un censimento delle strade di provincia.
0: Via Cava, io non ci vado da quelle parti. Noi siamo qui via Bassanti.
1: Via Bassanti, che... ecco, rispetto a via Cava c'è un traffico, diciamo, maggiore.
0: Non lo so, capito. Non glielo so dire. Io.
1: Per quanto riguarda invece la costruzione eventuale del sottopasso che dovrebbero fare, siete già stati informati oppure ancora devono mandarvi?
0: No. Io non so nulla.
1: Ho capito. Favorevole al sottopasso in caso, oppure pensa possa creare disagio?
0: Non lo so.
1: Quindi su via Cava.
0: Questi sottopassi poi quando ci sono i maltempi li chiudono, sicché tante favorevoli non saranno.
1: Esatto, perché poi c'è il rischio di allagamento e quindi vengono preventivamente chiusi. Quindi su via Cava non ci può dare alcun tipo di diciamo,
0: no,
1: di
0: perché non ci vado da quelle parti, è più lontano.
1: Ah, è più lontano, okay. Rispetto a lei. Quindi non ci sa dire se è più trafficata.
0: No.
1: Ho capito, va bene. La ringrazio molto, buon proseguimento.
0: Buonasera.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL cieli blu.
1: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi mercoledì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Con noi è stato un po' di tempo fa con un singolo, se ricordate, che si chiamava Sono solo nuvole. Stiamo parlando di Gianluca Naldi, che torna con la presentazione di un nuovo album, Mare di Note. Intanto ve lo presento. Gianluca, bentornato al Supermarket.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Gianluca. Allora, parliamo proprio di questo, di questa raccolta. Il titolo della raccolta appunto è Un mare di note, ma dentro c'è soprattutto un mare di vita. Quanto è stato difficile, se lo è stato, mettersi così a nudo e raccontarsi senza filtri, traccia dopo traccia?
1: È stato difficile dal punto di vista emotivo, perché quando scrivi una canzone, appunto, se la scrivi con sincerità, mettendoti a nudo, come hai detto tu giustamente, naturalmente qualcosa rischi, ecco, insomma, emotivamente un po' ti prova, però poi hai delle grandi soddisfazioni, perché quando scrivi dei testi così sinceri poi coinvolgi anche chi ti ascolta, ecco, generalmente le persone che ti ascoltano riescono a identificarsi nei tuoi testi,
0: e che è la cosa più importante, e soprattutto credo sia anche la cosa più difficile, cercare appunto di far sì che le persone che ti ascoltano possano in qualche modo sentirsi parte del tuo progetto. In questo album appunto ci sono i brani che più ti rappresentano come persona. Se un ascoltatore dovesse scegliere una sola canzone per capire davvero chi sei oggi, quale dovrebbe far partire per prima?
1: Sai che mi metti in difficoltà, perché proprio ogni canzone che ho scritto, però magari consiglierei Sono solo nuvole, Un mare di note, ecco, forse la più rappresentativa è proprio il brano che dà il titolo all'album, Un mare di note, perché io sin da ragazzino ho ascoltato la musica, è sempre stata parte della mia vita, proprio quotidianamente, è la mia medicina, quindi sicuramente Un mare di note è il brano che mi rappresenta in assoluto.
0: E prima di ascoltare appunto il singolo che noi abbiamo scelto quest'oggi, dacci due battute invece su il brano Quanto costa una canzone, anche per capire un pochino il messaggio che tu hai voluto dare con questo brano.
1: Ecco, quanto costa una canzone, soprattutto al giorno d'oggi, no? Dove una canzone la puoi scrivere anche con l'intelligenza artificiale, no? Quanto costa una canzone? Il discorso che abbiamo fatto introduttivo, cioè se ci metti del sentimento, se ci metti del cuore, ti costa di metterti in gioco, di spogliarti davanti agli altri, in qualche modo gli altri attraverso i tuoi brani capiscono anche quello che stai vivendo, la tua personalità, è un dialogo che apre con chi ti ascolta, è bello, e a volte è difficile, a volte fa bene, a volte fa male, come dico nella canzone.
0: Esattamente. Allora Gianluca, prima di ascoltare Quanto costa una canzone, facci così un refresh dei tuoi contatti social, dove poterti venire a cercare eventualmente anche per poter ascoltare l'intero album.
1: Allora, sicuramente su Spotify ovviamente, poi YouTube, Facebook, Instagram, diciamo i social che vanno per la maggiore. Instagram è sicuramente uno di quelli che va per la maggiore ultimamente.
0: Sì, diciamo che Instagram è un pochino per noi più grandi, poi c'è TikTok che è un po' più per i giovani, però comunque nelle piattaforme principali poi comunque restano sempre queste, quindi Spotify, Instagram, Facebook, quelle che per la maggiore vanno di più. Gianluca, esatto. Ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia,
1: e a questo punto
0: ci ascoltiamo Quanto costa una canzone. Grazie per essere tornato al Supermarket.
1: Grazie, arrivederci, buon lavoro.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: old classic ass.
1: Sono le 12:01.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo signora, sono l'autista del consorzio agrario per lo scarico dell'asino.
0: Scusi?
1: Lo scarico dell'asino, chiedo scusa perché ce l'ho sul camion, dobbiamo scaricarlo.
0: Io non lo so dove.
1: No, via Dati 21?
0: Siamo noi, ma non c'è un asino qui.
1: No, dobbiamo scaricarlo noi, cos'è, chi ha fatto l'ordine dell'asino? L'asino dal Bangladesh.
0: Ah, non lo so, adesso chiederò mia cognata perché io non so niente.
1: Perché il ragazzo quando arriva col camion lo lascia lì sotto legato e poi va via perché non è solo da scaricare.
0: Ma non deve mica lasciare qui un asino, dove lo mettiamo noi l'asino?
1: Non lo so, chi è che l'ho, mica io l'ho ordinato, scusi signora, io mi perdoni ma non... Chi l'ha fatto l'ordine?
0: Qui non abbiamo un posto per un asino.
1: Ma chi l'ha preso? Cioè, chi
0: non lo so.
1: È un errore quindi?
0: Io non te lo so dire, non glielo so dire, guardi, io sono proprio di non sapere niente di questa cosa.
1: No, però quello che voglio capire, l'ha ordinato, ha detto prima sua cognata, l'ha preso sua cognata?
0: Ma io non, quale cognata è?
1: Non lo so, ho capito mia cognata, ho capito male io al telefono.
0: No, io di cognate ne ho due, però non so come quale delle due è.
1: Cioè, quale delle due abbia ordinato l'asino?
0: L'asino?
1: Sì, sto dicendo da mezz'ora che ho un asino sul camion da scaricare.
0: Ma è vivo o è morto quell'asino?
1: Non ho capito, scusi.
0: È vivo o è morto?
1: No, è vivo, e come che è vivo? Non senti che confusione che fa, ce l'ho qua.
0: Ma io, guardi, adesso vado a sentire mia cognata, però...
1: L'ha ordinato la cognata?
0: Non lo so, io non ho detto niente di sicuro.
1: No, perché io sono soltanto l'autista del consorzio, io signora non lo posso sapere chi l'ha preso, ecco. Quindi non, io ho soltanto
0: non
1: la
0: so
1: bolla
0: allora.
1: Di scarico e basta, capito? Quindi devo lasciarlo lì, lo leghiamo lì fuori e varangiate.
0: Ma perché... No, non si può fare una roba così, siamo in pieno centro.
1: Non è campagna?
0: No che no.
1: E dove lo mettiamo?
0: Siamo in centro di Viserba noi.
1: Viserba vicino al mare, ma dove lo mettiamo allora? Scusa, dove lo tenete lì in città un asino?
0: Ma noi non abbiamo mica l'asino qui.
1: No, lo stiamo portando noi col camion.
0: Senta, aspetti un attimo che vado a sentire la mia cognata adesso, perché io non so niente di queste cose. E poi di asino qui non se ne è mai parlato.

Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Ora abbiamo un asino del Bangladesh che ci rimane sulla coppa, come si dice, no? Sulla schiena. E quindi, se volete fare un giro tra i nostri scaffali, troverete un asino, ci sta dentro il carrello della spesa, e magari prendete quello più grosso, ve lo portate a casa, una cifra veramente imbattibile. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 666.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
5: Radio Idea.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Idea.

0: Brazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora caldo in Puglia, temperature nelle zone interne che nuovamente toccheranno i 36-37 gradi, al mare qualcosina in meno ma si fa sentire comunque l'umidità, quindi insomma caldo ancora protagonista. Però attenzione, le cose cambieranno giovedì, fra 24-36 ore infatti arriveranno dei temporali sulla Puglia, attenzione ai fenomeni localmente anche forti, si rischia la grandine ma avranno il merito di portare finalmente aria più fresca. Per sapere come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, a Molfetta.

0: puoi firmare all'ufficio elettorale in Piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Lavori di ripristino incidente sulla 14 Adriatica tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla tangenziale di Foggia tra Foggia Nord e lo svincolo autostradale di Foggia per lavori nelle due direzioni. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica tra Bari, Villa dell'Illa e San Giorgio in direzione Otranto. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Surpo Stazione e la rotatoria di Lecce per lavori fino al 18 agosto. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in Città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice «Il ramo assomiglia al tronco». Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di

0: moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino, Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 1 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Voi non ci crederete, ma siamo già nella seconda metà dell'anno, quindi 1 luglio 2026. Ebbene, il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:49. Oggi la chiesa ricorda San Teodorico di Mont-d'Or e San Marziale di Limoges, ma facciamo gli auguri anche a tutti coloro che portano il nome di Ester. Andiamo nel tempo, perché il 1 luglio ha spesso cambiato la storia, la tecnologia e la cultura popolare. Nel 1867, con l'entrata in vigore del British North American Act, nasce ufficialmente la Federazione Canadese. Ancora oggi nel paese il 1 luglio si festeggia il Canada Day. Nel 1903, alle ore 15:16, a 6 km da Parigi, prende il via la prima tappa della storia della grande bagle. A inventarla fu il giornalista Henri Desgrange, per lanciare il suo giornale sportivo L'Auto Parte, il mito del Tour de France. Nel 1979 la Sony lancia sul mercato giapponese il primo Walkman, costa circa $150 ed è una rivoluzione epocale. Per la prima volta nella storia la musica diventa davvero portatile e personale. Nel 1997, sotto una pioggia battente, dopo 156 anni di dominio coloniale britannico, la bandiera del Regno Unito viene ammainata. Hong Kong viene formalmente riconsegnata alla sovranità di Pechino. Passiamo ai compleanni famosi. Se oggi compite gli anni, sappiate che siete in ottima e variegata compagnia. Festeggia oggi 74 anni un mito della televisione italiana, Paolo Cevoli, l'indimenticabile assessore di Zelig. Spegne 65 anni l'atleta del secolo, il figlio del vento, Carl Lewis, vincitore di ben 9 ori olimpici. E compie 59 anni l'attrice e modella Pamela Anderson, diventata un'icona globale degli anni 90 con la serie Baywatch. Un pensiero invece speciale oggi va alla memoria di Lady Diana, la principessa del Galles, che era nata proprio il 1 luglio del 1961. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: meglio di no.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si indebolisce sulla Puglia questo mercoledì, il primo giorno del mese di luglio. Si attivano locali note instabili nelle zone interne, si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma di breve durata. Nella giornata di domani il sole sarà prevalente al mattino, dal pomeriggio avremo nuove precipitazioni, anche locali temporali sparse su buona parte della Puglia centro-settentrionale saranno in graduale esaurimento entro sera, ma i fenomeni saranno accompagnati da vento di maestrale grecale, specie sulla fascia adriatica. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi. Web.

0: da ultralarga senza linea fissa.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Lavori di ripristino e incidente sulla 14 Adriatica tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla tangenziale di Foggia tra Foggia Nord e lo svincolo autostradale di Foggia per lavori nelle due direzioni. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica tra Bari, Villa dell'Illa e San Giorgio in direzione Otranto. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Surpo Stazione e la rotatoria di Lecce per lavori fino al 18 agosto. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in Città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si indebolisce sulla Puglia questo mercoledì, il primo giorno del mese di luglio. Si attivano locali note instabili nelle zone interne, si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma di breve durata. Nella giornata di domani il sole sarà prevalente al mattino, dal pomeriggio avremo nuove precipitazioni, anche locali temporali sparse su buona parte della Puglia centro-settentrionale saranno in graduale esaurimento entro sera, ma i fenomeni saranno accompagnati da vento di maestrale grecale, specie sulla fascia adriatica. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine. Grande successo a Bisceglie per l'ottava e ultima tappa di selezione del concorso nazionale The New Talent Musica e Spettacolo, una manifestazione di rilievo italiano nata per valorizzare la performance dal vivo e dare una vetrina concreta a cantanti, cantautori, musicisti, ballerini e artisti delle arti varie. Con la direzione artistica di Gianni Maggi e il coordinamento di Anna Mancini si sono esibiti i migliori talenti delle categorie senior e ragazzi per conquistare il pass verso le semifinali di Giugliano e la finalissima di Grumo Nevano. A superare brillantemente il turno e a staccare il biglietto per la finale sono stati gli artisti Antonia Policastro, Aurora De Bari, Jared Ian De Cataldo, Martina Caputo, Nico, Paola Lopopolo, Sofia Quagliarella e il batterista Gianluca Lupone. Nel corso della serata sono stati assegnati anche i prestigiosi riconoscimenti delle emittenti partner. L'ambitissimo premio speciale Radio Idea e Disco Novità è andato ad Aurora De Bari, che si esibirà come ospite ufficiale al prestigioso Gala Disco Novità il prossimo 23 luglio a Molfetta. Il premio speciale Radio On Play è stato invece conferito alla cantante Ari. A valutare le esibizioni una giuria di assoluta qualità, composta dalla referente ufficiale per la Regione Puglia Anna Mancini, da Laura Coppola per il network radiofonico partner Radio People Fly, Radio On Play e Radio Mia, dall'esperto di presenza scenica Giuseppe Pastore e dal presidente di Radio Idea Luigi Catacchio. La serata è stata condotta da Mattia Zuffellato e dallo stesso direttore artistico Gianni Maggi, mentre a condurre la diretta radiofonica è stato lo speaker Sasi Ricciardi. Andiamo subito ad ascoltare i protagonisti della serata nelle nostre interviste.
3: Un saluto, sono Gianni Maggi, il direttore artistico del concorso nazionale del Talent. Siamo qui a Bisceglie, dove abbiamo svolto l'ottava e ultima tappa del concorso nazionale del Talent per decretare gli ultimi semifinalisti e finalisti di questa edizione. Quindi è stata una serata ricca di sorprese, tanti premi messi in palio dalla giuria. Quindi non aspettiamo l'ora di concludere questa edizione con le semifinali e finali che si terranno il 17, 18 e 19 luglio.
4: Buonasera, sono Anna Mancini in Arte Eclizia. Dunque, è stata una serata gradevolissima, ma soprattutto ricca di talenti. Non ci aspettavamo questa qualità così alta. Questa è stata l'ultima tappa di questo concorso che abbiamo portato in giro per tutta l'Italia. La Regione Puglia era l'ultima regione, ma è stato veramente molto difficile per noi giurati questa sera assegnare i premi. Qualcuno ci è rimasto male, qualcuno è stato felice, come sempre così, ogni competizione ti fa crescere. Pezzi molto belli, grande audacia, grande coraggio, nulla si fa per caso, perché noi cerchiamo sempre in questi nuovi talenti di far assaporare quello che poi può essere veramente un futuro artistico. E quindi questo è quello che ci auguriamo. Adesso con la semifinale e finale ci saranno dei premi molto prestigiosi, c'è anche addirittura un inedito già confezionato e quindi già poi messo in promozione per chi vincerà. Senza sminuire i premi che sono stati dati stasera dai due dirigenti radio che appunto erano presenti fra i giurati, e Radio Idea e Radio Mia di Napoli. Per cui questo fa capire come questo talent fa entrare direttamente l'artista in contatto con quella che può essere la professione artistica in senso stretto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: Radio Idea.

0: Runway.
1: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: venti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si indebolisce sulla Puglia questo mercoledì, il primo giorno del mese di luglio. Si attivano locali note instabili nelle zone interne, si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma di breve durata. Nella giornata di domani il sole sarà prevalente al mattino, dal pomeriggio avremo nuove precipitazioni, anche locali temporali sparse su buona parte della Puglia centro-settentrionale saranno in graduale esaurimento entro sera, ma i fenomeni saranno accompagnati da vento di maestrale grecale, specie sulla fascia adriatica. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Lavori di ripristino e incidente sulla 14 Adriatica tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla tangenziale di Foggia tra Foggia Nord e lo svincolo autostradale di Foggia per lavori nelle due direzioni. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica tra Bari, Villa dell'Illa e San Giorgio in direzione Otranto. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Surpo Stazione e la rotatoria di Lecce per lavori fino al 18 agosto. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in Città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Bambina.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
4: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

menti del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza.

0: Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: salute, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si indebolisce sulla Puglia questo mercoledì, il primo giorno del mese di luglio. Si attivano locali note instabili nelle zone interne, si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco ma di breve durata. Nella giornata di domani il sole sarà prevalente al mattino, dal pomeriggio avremo nuove precipitazioni, anche locali temporali sparse su buona parte della Puglia centro-settentrionale saranno in graduale esaurimento entro sera, ma i fenomeni saranno accompagnati da vento di maestrale grecale, specie sulla fascia adriatica, e temperature diurne al più perderanno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

with the drama no more.

0: Meglio di no.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 2 luglio. Ariete, una luna che ha la capacità di calmarvi, di rendervi più disponibili anche nei confronti dei vostri familiari. Dovete abituarvi a vivere in maniera un po' più normale. Toro, siete spinosi e pungenti, scorbutici come non mai. Le cose che non tollerate quest'oggi sono davvero tantissime. La famiglia deve avere la priorità. Gemelli, questa luna vi mette di buon umore perché alimenta i vostri sogni e crea un'atmosfera distesa e passionale nella coppia. Finalmente ritrovate un po' di pace. Cancro, c'è una luna tentatrice e piena di mistero. Fate attenzione a chi rivolgete le vostre attenzioni, potreste finire in una trappola. Sul lavoro cominciano ad esserci difficoltà inaspettate. Leone, godetevi questo Marte strepitoso per i rapporti sentimentali. Non state lì a rimuginare sulle cose che non funzionano e soprattutto anche sul lavoro non accendete discussioni. Vergine, giornata tutto sommato tranquilla, l'unica cosa che sarebbe opportuno non rimandare sono i piccoli lavori domestici. In amore non è più il momento di strategie sottili. Bilancia, luna davvero positiva, sentirete forte il sostegno delle persone che vi vogliono bene, anche dei vostri familiari. La vostra allegria sarà contagiosa. Scorpione, una giornata in cui vi sentirete forse un po' pesanti, incapaci di vivere con la vostra solita verve. Questa luna in acquario può mettere in difficoltà il rapporto di coppia. Sagittario, bella giornata in cui non mancheranno le occasioni di divertimento. Anche sul lavoro sarete particolarmente attivi. La luna può regalarvi un colpo di fortuna. Capricorno, il motivo del vostro malcontento è il sole opposto, che vi toglie energia e crea qualche problema imprevisto. Dovete tenere a freno l'ansia. Acquario, una luna bellissima vi accompagnerà per tutta questa giornata e quando siete di buon umore riuscite anche a risolvere problemi complessi. La serata si preannuncia allegra. Pesci, la luna vi permette di affrontare questa giornata con tanti buoni propositi. L'amore vi fa sognare. È necessario scacciare via i pensieri negativi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la